0: Las Mutu.
1: Enambi yapi, chavo koko nesingani. Tata yongi mali nawe, shinji mbilo yako nawe. Wena usaseki, lava shila shako nanze. Lava mali yako nale, lava wani wako saseka. Enambi yapi la, chavo koko nesingani. Tata yongi mali nawe.